0: Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp. Indosso magliette, robe di cap. E sotto i pantaloni metto solo il make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip. E faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto casone tengo sparatrap. Perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah! Ah!
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa. A sera ce la facimmo capa.

0: mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col basso elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Un fidanzato di figlia ma si chiama Filippo, io guardo a mia settimana te ne calderà zappa, però te ne una vespa che nessuno chiappa, ma che passo con russa e non so per me stoppa. Ah!
0: Ah! Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up, mio figlio cumbe, i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip.
1: Mi piace nel giornale chi ne firma una coppa, con tutte zitta sapore solamente con lip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un top con tavolino e pip. Ah.
0: Ah. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la cop e arriva un garzone con tanto di zip.
1: Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché son che tre mesi che non bava sippa, e si è buttata la spesa, lo pesano troppo, o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a farla.

DJ, in the mix.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso

0: Esatto.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Hey, come on and have fun. It's there for everyone.

0: enjoy your life.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente artigianale.

Prendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

Chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.
1: DJ Micione.
2: Money. Money.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno strada.

sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

corse, in automobili, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

vestirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione, ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto, prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Anche se sbagliamo, ma l'amore trionfa sempre di più.
1: Stiamo sbagliando, un pochino, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

A Bari, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farvi capire che è un'intera, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella, se invece la giornata è brutta, non si dice uno apre la finestra, se la giornata è brutta non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché.

0: alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Oh,
1: yeah. È solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi suoniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo.

arrabbiata perché quella tua amica il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio.

canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via.

1, 2, 3, prova, prova, prova. Provolino, provoletto, provolone, provolaccio. Grazie, grazie, Sciacchi. Vediamo che non si è presentato Dara. Prendo io, dai. Grazie, Angelo. Balliamo samba, dai.

Ciao ragazzi, tutto bene? Come va? Riccardo? Dai che sta calando un attimino, dai. Non so se arriva la grazia oggi, boh. Mi ha lasciato solo. Non sappiamo le sette chi c'è, oggi non c'è, non abbiamo preparato un bel niente, chi c'è, c'è, da prendo io, vamos! Yeah! So, fla, fla! Vediamo un po', allora abbiamo in chat Azzurra, Rottweiler, Baffo, Moniz, Landy, Foxy, The Crow, tutti questi nomi stranieri, The Crew, Felix, Paola, Beccamorto, Whisky, Pirla, Pirla? Pirlotto, Pirla, Bunny, Fenice, Bello Bello, Melody, Shaki, Alize. È arrivato Daras, non lo vedo. Ah, c'è?

E allora mollo un'oretta, vamos, perché io non lo vedo dall'altro PC. A dopo ragazzi, magari ore 19. Vai, 3, 2, 1, buona diretta ad Aras.

Viva i Modena!

Ciao a tutti, ciao Micione, ciao Dina, buziaczki kochani, witaj Elunia. Ciao Ciro, ciao Paola, ciao DJ Bello.

Ciao Kata, buonasera. Lift me up for Marika.

Tassa prova prova, ci siamo? Scusate il ritardo. E bravo Daras, buonasera a tutti, Micione e Foxy.

diamo la buonasera a Azzurra, Rottweiler, Angie, Marika, DJ Foxy, eccola qua, Fenice, The Crow, Alize, Paola, Becca Morto, abbiamo Cyberman, buonasera Cyber, Whisky Pirlotto, Bunny, Amalia, Kata, Bello Bello, Daras, Elka, Melody, abbiamo Kami, Shaki, Felix, Micione. Bara bara bara bere bere bere.

Barabarabara. Allora, andiamo un po' sotto, abbiamo anche c'è Sciacchi alle ore 20, poi c'è 21, Dottor Vujestep, e poi forse c'è Bello Bello, vediamo che dice, magari entra pure Charlie.

0: arrivato Axel. Ciao Axel, buonasera, buonasera, buonasera. Ciao bello.
1: Oh, ma gira troppo lento, mannaggia. Quindi mettiamo uno stacchetto.

0: Buonasera a tutti da DJ Fozzi. Buon Ferragosto.
1: Vediamo, funziona? Sì, sì, sì. E sta un po' bassino, vediamo un po', facciamo così. Dai.

0: Ragazzi, ma esco bene? Esco bene con la voce, eh? Quindi arriva, oh, adesso si ciacchi. Arriva la richiesta di Kata. Presenterà la nostra Foxy. Cosa stiamo ascoltando? Sempre il piatto che gira.
1: Adesso stiamo ascoltando Italian Dance Mix 2026 volume 5.
0: Una richiesta di
1: Kata.
0: Catoli, ciao missioni, ciao, sono Catoli, ciao.

giovani senza... Cata, piace tanto la musica dance italiana, vero? Anche se dell'Ungheria, segue molto la musica italiana. Ah, hai visto? Brava, sì. E non gli piace la musica ungherese, gli piace quella italiana. È so gusto.

0: pure noi. Alle Hawaii, e tu? A Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh, abbiamo fatto le Hawaii.
1: Dove? Sono andata pure a una parte bellissima, alla mia villetta.
0: Ah, che tu la chiami? La villa delle uova.
1: Sì.
0: E perché?
1: Perché devo fare una scherza alla nonna e il nonno.
0: Ah, pensavo dovevi piantare, si dice così, piantare le galline, così fanno. Si piantano le galline.
1: Sicuramente lo faremo.
0: Una piantagione di galline.

0: è arrivato Zucchero, lui si chiama anche Fornaciari, il cognome è Zucchero Sugar, canta
1: Guantamena.
0: Guantanamera. Guantanamera. Per tutti voi di Radio Sole Luna,

0: cosa stiamo dedicando alla Shaki?
1: Allora, dedichiamo a Shaki Bella di Jovanotti. Mua, mua, mua, mua.

0: Alla gente straniera piace il volo, che tu conosci poco. Adesso mo ne ascoltiamo una, andiamo a trovare una a caso, tanto sono tutte belle.
1: A caso,
0: va bene lo stesso.

Ecco. Caduto la Shaki, è tornata, forse sta cambiando il colore.

0: Sì, sì, t'ho vista, eri rossa adesso. Forse ha cambiato? Che
1: sì,
0: ha cambiato?
1: Ha cambiato
0: cosa? Il colore?
1: L'omino, secondo
0: l'omino?
1: Me.
0: L'omino?

0: vicino dell'Automiz.
1: Le ho messo l'Automix e niente, per adesso con l'Automix e lei presenterà solamente, dai.

Ma ora vediamo qual è il prossimo brano. California Blue di Roy Orbison. Questa la dedico a Shaki.

Vediamo qual è il prossimo titolo. I won't let you down. Two boys. Tutta per voi.

Maria, dopo di me abbiamo la mitica Shaki, alle 21 dal Sostep e infine alle 22 DJ Bello Bello.

0: paio neanche l'ombra.
1: Adesso la prossima canzone. No, aspetta. Questa canzone con un deca degli 883 per Micione.
0: Guarda di là quei cani che ho.

0: tirano fuori.
1: Salutiamo tutti quelli che oggi sono in vacanza e non possono sentirci e gli diamo un buon ascolto, anche se non ascoltano. Buonasera Claudio, da DJ Foxy.

Beh, come va? Come va? Intanto mi vado a fumare una sigaretta io. C'ho la segretaria. Ragazzi, c'ho la segretaria! Ciao Yanez, da Micione pure, ciao Claudio!

0: prima canzone, anzi questa è Paris Latino di Bondolero, Juan Jos Peters. Vabbè, tanti cantanti che non riusciamo a cantarli, vabbè.
1: A dirle tutti,
0: dai. A dirle tutti.

0: Mi sono scordata di dire che la canzone originale è del 1983. Quindi è passato tanto tempo, a dir la verità. Manco la mamma era nata.
1: Joséphine blanche, robe rouge et noire, amoureuse folle du reflet dans le miroir.
0: Torna presto, shot!

0: ultima canzone, La mia storia tra le dita, Laura Pausini. Dedico tutta a... fammi leggere, Cata.
1: Sì, solo sai, almeno resta qui per questa sera.
0: Questa canzone è una cover, come dice mia mamma.

dir la verità è meglio questa cover che altre canzoni. Intendevo che l'originale. Ma prego, Catalin Cata!

Vediamo questa canzone. Comparsita Dance, Ginny e The Flamboyants Rodriguez. Questa canzone non l'ho mai sentita, spero che sia bella. E vi auguro un buon ascolto a tutti. Questa la dedico a tutta la chat, ovvio.

Prossima canzone, Fool's Garden di Lemon Tree. Questa la dedico a Shaki.

883 nord, sud, ovest, est. Questa invece la voglio dedicare a Elka e Daras. Buon ascolto!

La prossima canzone ce la dedica Shaki, e questa qua sarà Shaki per Micione. Buonasera, Fatti, qui in console ti ritrovi DJ Fozzi. Buon ascolto!

Ricordiamo che la canzone la cantano gli 883. Peccato che stia per finire, però ci sarà la prossima. Che questa canzone sarà sempre Sciachi per Micione.

che stavamo aspettando. Una rosa pericolosa, Adriano Celentano, tutta per Sciacchi e Micione. Voglio che mettete stickers con scritto Sciacchi per Micione.

0: Nella nostra radio c'è sempre il sole, Radio Sole Luna.
1: Questa è la nostra ultima canzone della mia diretta e si chiama What's Up for Non Blondins, la canta. E questa la voglio dedicare a tutta la chat, sia maschi che femmine. Buon ascolto. Buonasera Step. Qui in console ti trovi DJ Fozzi e buon ascolto.

0: cominciare a salutare. Cominciamo. Buonasera Axel, Rottweiler, Janez, Angie, Marika, Fatti Zero, io, The Crew, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Cyberman, Whisky, Pirlotto il Pirla, Vanni, Fenice, Amalia, Catalincata. Poi abbiamo DJ Bello, Dr. Step, Giuseppe CT, Bobe, Daras Elka, Melody, Dina, il nonno Micione, anche se si può dire Milione, Shaki, spero che sei pronta, Claudio e infine Alice. Ah, è Cammy, okay, l'avevo vista visibile. Grazie a tutti per essere rimasti nella nostra diretta e vi auguro un buon Ferragosto passato, anzi, e una buona diretta a Shaki e ai prossimi DJ.
1: Ok, ho fatto fare tutta la mia nipotina, spero vi ha fatto piacere. Alla prossima ragazzi, ancora buon Ferragosto a tutti, 3, 2, 1...
0: Vai Shaki!
1: Buona diretta Shaki!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti, anzi buon Ferragosto. Brava Grazia, per essere stata la prima volta sei stata veramente brava. Anzi, sei più brava che il tuo nonno. E poi voglio anche ringraziare Daras per la sua bella diretta. Dai, cominciamo i saluti. Un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Anche salutato, si è salutato Grazia, saluto anch'io, giusto. Axel, Azzurra, Rottweiler, Yanez, Angie, Marika, Fatti Zero, DJ Foxy, Fenice, Claudio, Alize, Felix, Cyberman. I nostri bottini, Pirlotto, Whisky, Melody e Bunny. Un saluto a Paola, Ciro il Becchino, Cami, Amalia, Cata, DJ Bello, Dottor VJ Step, Giuseppe CT e Bobbe. Un saluto ad Aras, Elka e Micione. Che Micione lo vediamo trasparente. Un grazie a tutti per la buona diretta, come sempre un buon ascolto e una buona musica con Shaki. Fino alle ore 21 poi arriverà VJ, Dottor VJ Step e poi a conclusione di serata DJ Bello. E anche questa sera siamo riusciti a coprire tutte le dirette. Grazie. Il primo brano per te, DJ Foxy.

0: logico che tu lo sai, Micione.
1: Nel mondo io lavorerò.
0: Zucchero. Però la canta benissimo, Laura Pausini. Poi voglio accontentare subito la Cata, eh?

0: richiesta.
1: Il solito tunz tunz di Kata, eccolo qua, Only Time, tutta per te Kata. Questa sera ci sarà tanta musica italiana, ragazzi.

Ciao Hulk, io voglio essere gentile con te perché c'ho paura. Grazie per la buona diretta. Ma sei gentilissimo.

glielo do il bacino. Aspetta, aspetta, Hulk. Un attimo, eh. You can give me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. Sei contento? Visto che te l'ho mandato il bacetto?

You're My Heart, You're My Soul. Dai, si balla su un attimino, eh? Poi ci sarà un brano bermicione, se mi sta a sentire. Se no, ne mettiamo uno per Hulk, ne ho qua uno bello, Hulk, per te, guarda.

Quando il sole... Lui è Nino Manfredi, non so se ve la ricordate. Viva Sant'Eusebio, questa è una processione. Per te un

0: è tratta da un film di Nino Manfredi, che è stato miracolato col santo Sant'Eusebio, no? L'ha miracolato da piccolino. Ha fatto sta processione.
1: Protettore del mio cuore.
2: Quando piove tira vento.
0: È mica da ridere, altro che...

0: qua viene.
1: Il film è Per grazia ricevuta. Brava, brava Fatti.
2: Viva San Eusebio, contadino dell'anima mia.
1: C'è qualcuno che ha avuto qualche grazia nella vita? A parte Maria Grazia, Maria Grazia non c'entra niente.
0: Quando un dì verrà il momento.
1: Giuseppe Piccolino fa il chierichetto, eh? Non lo chiamiamo il cerchietto.

Salutiamo anche a Lucilla, credo che mi sta ascoltando. Ciao cara. Dopo farò una bella dedica a te e a Fati, per voi due.

0: per i birilli oro. Il cielo è blu sopra le nuvole. Loro sono i Mitici Pooh.
1: Tu ragazza con gli occhiali stai lavando.
0: Per i birilli oro.

mette gli occhiali perché ha gli occhi e il cielo è blu, ecco, che il cielo è blu mette gli occhiali, penso che è così, no? Pirlone!

Io questo brano non lo conoscevo, l'ho sentito ieri per la prima volta, a Lucia, Massimo Ranieri. Questo brano lo dedico a lei, alla Fati e a Lucilla.

0: richiesta.
1: Angelo Baffo mi ha cercato un brano dei Camaleonti, Eternità, però io avevo questa versione con Ornella Vanoni e Pooh. Va bene anche questa. La dedico a tutta la chat. Grazie, Angelo.

non lo posso bannare perché è un titolare pure lui. Però un bel papagno in testa stasera non glielo toglie nessuno.

Che ne dici, Cami, di questa? Ti amo davvero? La dedichiamo a tutte le coppie? Beh, naturalmente le coppie di Radio Sole Luna. Ti amo davvero, Pietro Galassi.

0: richiesta.
1: Lui è Pino Mango, canzone. E questo brano Micione lo dedica a me. Grazie Mario.

0: L'altra Bianca, Renato Zero. Chi mi sa dire cos'è l'altra Bianca? Fatti lo sa, sicuramente. È arrivata anche Adele. Ciao Adele.
1: Bianca che stai in cima ai pensieri, trasparente sei, spessore corpo non hai, insostituibile.

0: Brava Rita.
1: E cercarti adesso e non trovarti. Adesso che avevo un gran bisogno. Capirti. Ti ricordo com'eri, mentre affidavi al mare i tuoi pensieri, scapigliato da un sussurro o da tempesta, in un abito da sogno che mettevi solo per la festa. Era una grande festa, la tua festa. Bianca trovò un uomo già condannato e non infierì, non più di così, ormai il destino era lì.
0: Ciao Deborah.

0: Sono Renato Zero, in eternità, pupo.
1: Quante volte ti chiedo?
0: Saluto Nico che mi ha salutato adesso su WhatsApp. Ciao Nico.
1: Nei momenti più duri,
0: In eternità, pupo.
1: ce la
0: Penultimo
1: fai.
0: brano.
1: Quando non piangi e non ridi,

ultimo brano e saluti. Adriano Celentano, Amore No, versione remix. Per il momento la mia diretta è terminata, anzi per oggi. Domani io non ci sarò perché ci sarà Nico alle ore 21. Alle ore 18 ci sarà Daras, ore 19 Baby, ore 20 Kami, ore 21 Nico, ore 22 si vedrà. Comunque ringrazio tutti per l'ascolto e per l'attenzione. Nonostante Ferragosto siamo stati in tanti anche questa sera e io ringrazio voi tutti.

buona diretta, DJ Step. Vai, la console è tutta tua.

0: E buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor Bugge e Step. Ringraziamo Shaki per la sua bellissima diretta, bella musica e avete ballato tutti. Ma intanto continuiamo a ballare questa sera fino alle ore 22 in mia compagnia e ci sarà tanta musica un po' straniera e un po' anche varia musica italiana. Io saluto tutti voi che siete già qui, saluto Shaki e saluto Micione, poi saluto tutti voi in generale, anche perché non riesco bene, come detto, già a vedere i nick. E niente, che dire di più, ci divertiremo insieme, come ogni sera. Intanto abbiamo già la prima richiesta che mi è arrivata da fuori. Saluto Anna che ci sta ascoltando da fuori.
1: Buon ascolto a tutti. Resta acceso questo.
0: Buon ascolto Anna, poi vedremo se avremo altre richieste anche da fuori, perché ci ascoltano tante persone anche da fuori. Un saluto da tutti i vari link che ci ascoltate esternamente, voi radioascoltatori e radioascoltatrici. Allora arriva il primo brano, come detto, Annalisa, House Party. Mi cercavano un brano di Annalisa e ho scelto questo, la regia.

Allora Adele, se riesci scrivi in privato la richiesta, altrimenti mi scappa tutto, non vedo niente.

vedi un poco, ti ho scritto io Adele, se mi riesci a leggere in privato. Allora intanto si va con la musica di Ricky Martin, La Bomba, dal 98, buon ascolto.

E intanto si continua con la musica. Adesso andiamo a un brano all'italiano. Arriva per tutti voi, per tutta la chat. Vado a dedicare questo brano. Edoardo De Crescenzo, Ancora.

Allora sono andato a leggere adesso nel nostro gruppo. Alle 22 ci sarà DJ Bello, in quanto non mi ricordavo. DJ Bello, ore 22.

E va bene, si continua ancora con una, un song straniera adesso, saltelliamo un po', arriva Gary Moore dal 1990, Still Got the Blues for You.

E allora si continua con la musica, adesso passiamo alla musica italiana, dopo aver ascoltato Gary Moore, Still Got the Blues for You, 90. Prossimo brano arriva Loretta Goggi, il mio prossimo amore.

0: E vabbè, così abbiamo ascoltato questo brano di Loretta Goggi che se l'è rubato Fati Zero. Lei mi ruba tutto, lei può. Il mio prossimo amore. Allora il prossimo brano invece va per Micione e Shaki. Le tasche piene di sassi, di giovanotti,
1: sopra gli stagni.

0: avanzo di magia.
1: Sono solo. E naturalmente tutti si associano per Micione e Sciacchi.
0: Solo davanti al cielo e non so leggere. Vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche.
1: E intanto buona cena a chi è andato a cenare, magari ancora qualcuno sta cenando, come Rita. Rita, buona cena.
0: A scuola mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: E va bene, andiamo a Sanremo 88, abbiamo da riascoltare Loredana Bertè con il brano Io. All'epoca quando uscì questo brano, lei usava un vestito, mi ricordo, tutto con i colori della bandiera italiana e la gonnellina corta, come sempre lei usava le gonnelline corte.

0: che male.
1: Bene, ancora siamo a sabato, vi auguro buon sabato a tutti. Ancora siamo a sabato, non è arrivata domenica. E allora ci ascoltiamo questo brano di Gianni Bella, Sabato.

vado a salutare anche Dorin. Sapete chi è Dorin e da dove ci ascolta? Ma lei ci ascolta, Dorin, ci ascolta da Malta, pensate voi, abbiamo anche Malta che ci sta ascoltando, mi ha scritto ora su Facebook. Senza te. E ci ascolta da fuori.

0: E si continua ancora con la bella musica su Radio Sole Luna. Il brano è di Lucio Battisti, Un'avventura.
1: Un'avventura.
0: Dal 68. E l'andiamo a dedicare tutto. Questo lo dedichiamo alla nostra amica Dorin da Malta e a Mark. Lucio Battisti.

la voce dell'indimenticabile Mia Martini con questo brano Uomini Farfalla dal 92, e invece adesso noi andiamo all'84 per ascoltare quest'altro bellissimo brano. Ma quanto è bello questo brano, Mike Francis, Friend. Mi pare cantato in coppia con Amy Stewart.

E allora si continua con la musica. Adesso andiamo a dedicare un brano per tutti i sorcini, ma in particolar modo per Fati Zero e Shaki, i due sorcini incarnati. Renato Zero, la tua idea. Buon ascolto.

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa

0: che sentirsi dei nani.
1: Restano due brani più la sigla e poi vi salutiamo. E sta per arrivare DJ Bello Serere, se arriverà. Io spero proprio di sì, perché noi siamo quasi al termine di questa mia bellissima diretta.

E adesso arriva anche i miei Pooh. In silenzio, i Pooh. Buon ascolto a tutti e buon divertimento. Ciao Rara!

E adesso arriva l'ultimo brano, arriva anche Mino Reitano, un calabrese doc, che riascoltiamo con questo brano Italia.

E va bene, carissimi amici di Radio Sole e Luna, buon divertimento. Adesso arriverà DJ Bello a tenervi compagnia qui su Radio Sole e Luna e vi farà ascoltare tantissima bellissima musica. Adesso io non so quando potrò fare diretta, poi vedremo con Shaki quando farò la prossima diretta. Io vado a salutare tutti quanti in generale, a voi e a tutte le vostre famiglie. Vi siete divertiti oggi che era Ferragosto? Spero proprio di sì. Ancora qualcuno sta mangiando, come Rita che sta pappando tanto. Rita, non ti abbuffare però, eh. Bene, con me ci riascolteremo la prossima volta. Ciao a tutti. Bello, 3, 2, 1, vai!

Ragazzi belli belli, ecco qui dice bello bello sempre su Radio Sole 1, prima giù batte patati cuori per voi, buon Ferragosto a tutti, avete mangiato il cucumero? Tutti quanti, mi raccomando, fresco fresco il cucumero.

stasera ci abbiamo anche Presley. Ah, Presley. Oh, ben arrivato a Bomba Valenza. Qui c'è DJ Bello Belli in diretta per voi. Oggi è per agosto, ragazzi. Sempre sulla Gisolluna. Prima di Vabbè, batterti fuori per voi. Ci ho messo il fine affettuoso che lo si come sempre. A dire, Gione, Maxel Baumano e tutto lo staff di Radio Gisolluna. E tutti i DJ mi hanno piaciuto prima di me. Grazie a tutti, di buon ascolto e la buona permanenza sempre sulla Gisolluna. E grazie a tutti e la buona diretta.

Eh sì, così Wesley te lo diceva così, ti chiamava Wesley. Allora, la diretta la vuoi fare o non la vuoi fare? Sempre su Radio Soluna, così c'è bello e tutto lo staff di Radio Soluna.

pure a te è arrivato, Fesli, pure a me mi è arrivato sto whisky in privato. Che vuole, che vuole? Domanda un pochettino che vuole. Sempre su Radio Solerona, vai vai, sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, dice bello bello.

0: Eccolo qui il mio canto libero. Tutto è il nostro DJ Missioni ed è bello bello.
1: Non ci vuole più il mio canto libero.

ragazzi belli belli, aspetto, riavvio un minuto il SAM perché non mi legge la chiavetta, le canzoncine che stanno dentro, eh. Arrivo subito, eh.

0: posto chiave.
1: Sentite, sentite, Davide, vediamo se la capite questa.
2: Si mette il rossetto,
0: tanzone e buonanotte a Gioggia,
2: e se ne va a ballare
0: a facciazza tua.
3: Ma che periodo duro,
0: mettici l'acqua terremota,
3: non si può camminare,
0: e allora è stato a casa

0: Oh, ma avete capito che ci hanno fatto pure la canzoncina? Eh? Avete capito che roba? La macchina cammina, sono che dopo sbanda qua e là.
1: Che vada un anno ma che non mi acca. Un saluto a Ciucci, alla prossima.
2: Questa non è Ciana, ne dire io. Un saluto a tutti, alla prossima.

Ma ragazzi belli belli, mi raccomando, non mancate l'appuntamento o sempre su Radio Sole Luna, che dice bello bello, e tutto lo staff di Radio Sole Luna. Sta arrivando un altro brano musicale, pre c'è prezzo speciale ora, c'è una propaganda, prezzo speciale sta arrivando, pre.

Fre, questa non è bello la sua fissa, questa è la canzoncina di DJ Shakira, sempre su Radio Soluna.

Buongiorno ragazzi, belli belli, sta arrivando un altro brano musicale tutto per voi, dolce bello bello, sempre su Luna. È antica questa, beh, vedi un po' se la conosci, questa è antica, sta arrivando, eh.

Ragazzi, sentitela, voi DJ, sentitela se vi piace questa song. Dina, Micioni, vedi un po' se ti piace questa song che sta arrivando, eh? È antica questa però.

andavo per la strada circa l'1.33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me.

occasione lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro lei mi incolla ad un lampion. Che sventola!

per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è? Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa? Implorandomi e piangendo un bel

Eccolo qui, si è rivelato il brano musicale, il dito per voi, c'è bello bello sempre su Radio Sud 1, la prima giuetta, batte batte fuori per voi.

Grazie a tutti da Gianni Moranti e da Cervello Bello, sempre su Radio Sollevona, la prima giornata batte patate fuori per voi. Mi raccomando, al prossimo appuntamento, sempre su Radio Sollevona, mi raccomando, con DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sollevona e tutti i DJ che vanno preceduto prima di me. Vi faccio una buona serata, una buona notte a tutti. A presto, sempre su Radio Sollevona. Faccio un bello sardino, affettuosi e rossi per sempre. Dina, Micione, Marcos Lobono e tutto lo staff. Ora passiamo alla diretta a grande DJ Carvi. Mi raccomando, numero 11, come sempre. Ciao ciao a tutti, a presto, alla prossima. Ciao.

paciente y más comprensiva que yo.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumar, te do che chiesto, che date, e c'è da aver vaffamocca, le murte da mamme te, e chi te murte, sta scassa a cazzo che sono Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti dico le pila alla gamma, che io mi lengo 2 metri, che se c'è un ambrighè mezzo alla raggio della bicicletta, ti ricoverà all'ospedale. E non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.